0: Panicelli, cantami la musica, Panicelli.
1: Annotano te, annotano te.